piace una ragazza, dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce,

penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia domenica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza,